senza viste e alchimia. Mase sama Thomas, che su Jurde Romas, naina, comas, kaina, Napoli, Ollin, en restorani laval, silmis laike kaval, amoin.